0: l'ultima nanna! Viva la festa, viva nanna!
1: Now here's some Walla Jive. Look out!

Inimali upale bolu. Inimali. Inimali upale. Minimali. Minimali. Minimali upale bolu. Inimali.